resta qui stasera, è ancora tutto vero, ma fragile, non dire una parola.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: come la febbre.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella

0: Sono le 3:03.
1: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: Sono le 4:03.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo, informa il tuo

Radio Galileo informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto!
1: Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi dab.
4: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Sono le 5:01.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

la tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

0: penso alla nostra storia. Mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Guardami ora, guardami adesso. Appoggiami la mano sul cuore per sentire se sono ancora lo stesso. Guardami bene, dimmi se questo è ancora il mio sorriso, quello che tu conosci a meraviglia, quello che ti assomiglia. No, perché io sono lontano, come se un altro uomo mi parlasse dei figli, mi chiedesse canzoni, di entrare nel tuo letto lontano, come se fuori piovesse, non ci fosse mai il sole, mi mancasse il cuore di avere un nuovo giorno lontano, come se mi sognassi in un tremendo sogno che non mi sveglio mai e ricomincio sempre.

signora, guardami con tenerezza. Il tempo non mi passa mai, è di una smisurata lentezza. Guardami ancora, anche se non ti rispondo, e se mi cerca qualcuno, digli che lo richiamo e che sono momentaneamente andato lontano a cercare il mio cane, l'albero dei fagioli, il soldato di stagno, l'uomo del tirassegno lontano, dove se vinco o perdo ora non ha importanza, perché questo lontano è solo un'altra stanza, lontano come un pesce in acquario, la fine di un binario, per non saperne mai, in fondo alla paura, in questa notte.

guardami ora, guardami adesso, appoggiami la mano sul cuore per sentire se sono ancora lo stesso. Guardami dentro, perché qui dentro tu sei la sola che puoi entrare e inventare l'unica possibile parola, perché io torni da lontano, come se all'improvviso si illuminasse il cielo, riconoscessi il sole e vedessi il mio dolore lontano, piccolo come un punto, lo strappo di quel pianto che ricucì mia madre con un filo d'argento lontano. Non sentire più il tempo che non mi passa mai, non aver più paura.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. يجري وزير الدفاع الإسرائيلي شاول

0: Sono le 6:02.
1: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

Pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

0: Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

stazione, giornali, cartoline, le insegne, le reclame, la fila di tassi, la calca sopra i tram.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Galileo Notizie.
1: Ancora nessun esito delle ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria che nella notte di ieri in un rave party a Orao nel nord della Svizzera hanno causato la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atri nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movente terroristico, a sollecitare piena luce sull'accaduto anche la premier Meloni. E di 8 morti e 17 dispersi il bilancio del naufragio di un traghetto salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e 8 membri dell'equipaggio. Dopo un mese di pausa, gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira 2 lanciatori iraniani all'Arak, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg. In risposta, i Pasdaran hanno lanciato missili verso basi americane in Giordania. Serie A, al Maradona, Napoli sconfitto 2-1 dal Como, a punteggio pieno Inter e Lazio vittoriose 1-0 a Cagliari, e all'Olimpico sul Genoa stasera posticipi Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
2: Sono le 7:05.
3: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: benvenuto nella tua auto!
1: Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Una sirena va e il suo lamento

0: Rosi, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: Un'altra immagine di te, un nuovo modo di vedere le cose. E con una che non sai

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Galileo Notizie.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La sparatoria a un rave party in Svizzera in cui è morta una ragazza italiana. Si cerca ancora chi ha sparato, mentre non c'è ancora una pista precisa sul movente dell'attacco. Sentiamo Laura Supino.
2: Indagini a tutto campo in Svizzera per catturare chi ha sparato nella notte tra sabato e domenica nell'affollatissimo rave party di Arau nel nord del paese, uccidendo una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in provincia di Teramo. La giovane si era trasferita da un mese nel paese elvetico e lavorava come cameriera. Due ragazzi italiani anche tra i 5 feriti, tutti tra i 24 e i 27 anni. Le loro condizioni non sarebbero gravi e i due connazionali sono già rientrati a casa. Gli spari verso le 3 della notte, quando alcuni giovani stavano ancora ballando e altri stavano lasciando l'area, e molti all'inizio hanno pensato a dei fuochi d'artificio per la chiusura dell'happening. Non è ancora chiaro se a sparare sia stata una sola persona. I bossoli rinvenuti sono riconducibili almeno a due armi diverse. Al momento gli investigatori svizzeri sono cauti sul movente e si muovono su tre piste: una sparatoria indiscriminata, un atto riconducibile ad attività criminali di natura sconosciuta e l'attacco terroristico. Per coadiuvare le indagini, inviata in Svizzera una task force attivata dalla Farnesina. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Meloni, che auspica venga fatta piena luce sulla vicenda.
1: Dopo un mese di pausa, gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira due lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg in un video prodotto con l'intelligenza artificiale. Le forze americane spiegano che l'obiettivo dell'attacco era impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz, circostanza negata dai Pasdaran, che rispondono lanciando diversi missili verso basi statunitensi in Giordania. Quasi tutti sarebbero stati intercettati. È salito a quasi 800 morti e oltre 3.000 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal, e ancora nessuna notizia di tre connazionali di cui si sono perse le tracce: Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Ed è corsa contro il tempo alla caccia dei sopravvissuti. Le autorità nepalesi riferiscono della presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici. La preghiera di Papa Leone nell'Angelus ieri in San Pietro.
3: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
1: E di 8 morti e 17 dispersi, il drammatico bilancio del naufragio di un traghetto passeggeri salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e altri 8 membri dell'equipaggio. Secondo alcuni sopravvissuti, il comandante sarebbe stato tra i primi ad abbandonare la nave che stava iniziando a imbarcare acqua. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive da Cuba Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle e giornalista ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato venerdì scorso. In arrivo un'equipe di specialisti del Policlinico Gemelli. Le sue condizioni non sarebbero ancora compatibili con un trasferimento aereo nel nostro paese. Bipartisan i messaggi di solidarietà per lui, anche una telefonata col ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione. Infine lo sport. Stecca Massimiliano Allegri nella prima uscita al Maradona sulla panchina del Napoli. Il Como di Fabbri Gas batte 2-0 gli azzurri. Vincono anche Inter e Lazio, entrambe a punteggio pieno dopo due giornate. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Non certo il migliore dei debutti possibili, quello di Massimiliano Allegri al timone del Napoli nel tempio del Maradona. Non bastasse il KO, ancor più duro da mandar giù, perché a far festa è il Como del nemico Fabregas. In formato Champions, al botta e risposta Baturina Oilund, il 2-1 lariano è griffato Duvicas. Non accampa scuse il tecnico degli azzurri.
5: Siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa, e sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato. Ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi e capire certi momenti della partita.
4: Vince ma senza brillare granché l'Inter scudettata a Cagliari, 1-0 firmato Çalhanoğlu. Stesso score per la Lazio all'Olimpico col Genoa, secondo gol da 3 punti di Frattesi e Gattuso fa 2-2 come Inter, Milan e Juve. E stasera Monday Night della seconda giornata alle 18:30 Lecce-Roma, giallorossi scatenati sul mercato, arrivati Balerdi e De Roon, alle 20:45 Atalanta-Bologna.
1: Infine la MotoGP ad Aragon in Spagna, dopo la sprint l'idolo locale Marc Marquez domina anche la gara lunga precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dalla fuoriclasse della Ducati che riduce così a 19 punti il distacco dal leader iridato Martin Quinto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Sono le 8:07.
6: È lunedì 31 agosto.
0: Grande convenienza alla Coop! Fino al 9 settembre ti aspettano 40 prodotti scontati del 40%. Qualche esempio: filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. E per un brindisi speciale, il vermentino di Sardegna DOC Cantina Santa Maria La Palma, bottiglia da 750 ml a soli 3,99 euro. Offerte valide nei punti vendita Coop e Ipercoop del gruppo Unicoop Etruria.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
9: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
8: Dibidi dobidi DAB.
10: Radio Galileo. La tua radio.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi e sai, se ti guardassi con i miei

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Galileo Notizie.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Si riaccende dopo un mese di stop il conflitto Stati Uniti-Iran. Washington ha attaccato nelle ore scorse l'isola di Larak distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran, missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. Ma secondo i Pasdaran, due postazioni a stelle e strisce avrebbero subito danni. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani il presidente Pezeshkian. L'instabilità della regione non è nell'interesse di alcun paese. E la ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare immediatamente i listini petroliferi. Brent e WTI fanno registrare stamani rialzi superiori al 3% rispetto a ieri, attesa per le possibili ricadute alla riapertura delle borse. Sale ancora a 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono alla presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di possibili nuove alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del Napoletano, trovato ucciso ieri nella sua auto a colpi di fucile, Raffaele Alfetra, boss affiliato a un'omonima cosca di Piemonte. Indagano i carabinieri, la vittima, 69 anni, aveva scontato una condanna definitiva per estorsione di camorra, da 3 anni era tornato a piede libero. Tennis infine, pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmin Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3-7 la slovena RJ Vez e nel secondo turno troverà Lucrezia Stefanini vittoriosa contro l'Ucraina Jastremska. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Sono le 9:04.
3: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
4: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
3: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
5: Per questo c'è PrestiPay.
4: Chi ha parlato?
3: È la speaker, siamo in uno spot.
5: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
3: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
4: Chiedilo alla speaker.
3: Mi ha detto che ha mal di testa.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay S.P.
6: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
7: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei.
6: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
8: Sentimento che passa da solo a parlare di noi.
9: Grande convenienza alla Coop! Fino al 9 settembre ti aspettano 40 prodotti scontati del 40%. Qualche esempio: filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. E per un brindisi speciale, il vermentino di Sardegna DOC Cantina Santa Maria La Palma, bottiglia da 750 ml a soli 3,99 euro. Offerte valide nei punti vendita Coop e Ipercoop del gruppo Unicoop Etruria.
10: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.
0: Sono le 9:06, buongiorno, buon inizio settimana a tutti voi, bentrovati al nostro, all'ascolto del nostro autobus di oggi. Oggi è 31 agosto 2026, 243esimo giorno dell'anno, inizia la 36esima settimana. La chiesa ricorda San Raimondo, Santa Aristide e Sant'Abbondio Vescovo. Nel 1997, 29 anni fa, Lady Di muore in un incidente stradale. Nel 1888 rinvenuta la prima vittima di Jack lo Squartatore. Oggi compie 74 anni Enzo Iacchetti e nel 1870 la nascita di Maria Montessori. Nel 1867 la morte di Charles Beauclerc e nel 1973 ci lasciava John Ford. Le previsioni del tempo, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 33 gradi, la minima di 22 gradi. Le locandine dei giornali in edicola questa mattina, il Corriere dell'Umbria, carburanti, non solo Malta, vendiamo anche ad altri che poi fanno pagare meno. Disabili, rimborsi in ritardo. La Nazione schiacciato dal trattore, muore a 86 anni vicino casa. Eventi meteo eccezionali, danni e risarcimenti. Le notizie locali dal sito di Radio Galileo. A Collazzone un anziano muore travolto da un mezzo agricolo. Poliziotto in servizio in Umbria salva la vita un 47enne mentre è in vacanza all'Elba. Madonnaria d'Assisi, le opere resteranno in dono alla città. Rifiuti, Tardani chiede lo stop al progetto di ampliamento della discarica Le Crete. Norcia, nuovo pulmino per i malati inguaribili della Valnerina. Coppa Italia, la Ternana batte 1-0 il Trestina e passa il turno. Bene, sono le 9:09 a Radio Galileo, chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi.

0: Buon vento!
1: Buon vento, questa era la decima posizione della nostra classifica. E quindi siamo praticamente partiti per vedere insieme i 10 brani più ascoltati della scorsa settimana. Al decimo posto quindi abbiamo trovato Buon Vento, Jovanotti ed Alfa in ascesa rispetto a 7 giorni fa. Al nono posto c'è Francesco Gabbani, anche lui guadagna posizioni con la sua Summer Funk. Perde posizioni Gaia, Bossa Nostra, lo troviamo all'ottavo posto. Guadagna posizioni Samurai J con Flamenco Paranoia. E al sesto posto in ascesa rispetto alla scorsa settimana c'è Noemi e Vito Salamanca, Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: questa era la sesta posizione della nostra classifica. Andiamo avanti al quinto posto in discesa rispetto alla scorsa settimana. Troviamo Emma e Fabri Fibra con Antidroga.
1: Mas

questa era la quinta posizione della settimana. Antidroga, Emma e Fabri Fibra. Andiamo avanti. Al quarto posto perde posizioni anche Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola.

Coca-Cola, Tommaso Paradiso, la quarta posizione della nostra classifica di questa settimana. Bene, quindi siamo sul podio. Andiamo a scoprire insieme le prime tre posizioni. Al terzo posto, in ascesa rispetto a 7 giorni fa, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

terza posizione della nostra classifica. Andiamo avanti. Al secondo posto, quindi lasciano la vetta che occupavano da qualche settimana, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

0: Seconda posizione della nostra classifica, ci fermiamo 30 secondi e poi scopriamo la vetta di questa settimana.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
0: Nove e 33 minuti a Radio Galileo, ricapitoliamo la nostra classifica. Al decimo posto Giovanotti ed Alfa con Buon Vento, al nono posto Francesco Gabbani, Summer Funk. Ottava posizione per Gaia, Bossa Nostra. Settimo posto Samurai J, Flamenco Paranoia. Al sesto posto c'erano Emi e Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera. Quinta posizione per Emma e Fabri, Fibra Antidroga. Al quarto posto Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Terza posizione per i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry scusa lo siento. Al secondo posto abbiamo trovato Partenope di Serena Brancale e The Colors, e al primo posto questa settimana ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

Tra poco la linea a Giorgio Brighi. Era il 31 agosto del 1997, Lady Di muore in un incidente. Usciti dall'Hotel Ritz di Parigi, Diana Spencer, ormai separata dal principe Carlo d'Inghilterra, in compagnia del nuovo compagno Dodi Al-Fayed, si allontana sulla Mercedes cercando di seminare i fotografi. Appena trascorsa la mezzanotte imboccano ad alta velocità il tunnel sotto il ponte dell'Alma, un urto sul muro destro e poi la fine della corsa contro il tredicesimo pilone del ponte. Lo schianto è fatale per Al-Fayed e per l'autista, che muoiono sul colpo. Diana, ancora in vita, viene trasportata al vicino ospedale, dove per le gravi lesioni interne spirerà due ore dopo. Sei giorni dopo, il 6 settembre, a Londra si svolgono i funerali secondo il protocollo reale in mezzo a un fiume umano di circa 3 milioni di persone. Un evento senza precedenti, trasmesso dalle TV di tutto il mondo. E questo è Elton John, la versione rivisitata di Candle in the Wind che lui ha voluto dedicare a Lady Diana.

0: Adriano, certo, Celentano.
1: Questa è una canzone bellissima, particolare.
0: Sì.
1: Evocativa.
0: Sì, esattamente. Esattamente. Non è un caso che io l'abbia mandata.
1: Buongiorno,
0: mandata.
1: E buon inizio di settimana, Nadia.
0: Buongiorno Giorgio, anche a te e a tutti i nostri ascoltatori, anche insomma se l'abbiamo già detto. Già
1: oggi è l'ultimo giorno di agosto, eh?
0: Sì, esattamente, quindi da domani 31. Settembre, no?
1: Domani inizia settembre, che è un mese meraviglioso.
0: Sì, beh, ovviamente inizieremo il nostro autobus e partiremo con audiobus, che dir si voglia. Con,
1: no, ma io non è quella.
0: No, vabbè, però.
1: Così,
0: vabbè, però adesso quella. Abbiamo ripetuto, magari qualcuno era distratto.
1: L'autobus, d'altra parte, sai perché scelsi questo nome, no? Che prima in quella fascia oraria il primo è senza titolo. Il primo titolo era senza titolo. Poi è venuto fuori pane amore e fantasia, mi pare.
0: Sì, sì.
1: Il minestrone. Mm. Anche il minestrone.
0: Beh, questo era il minestrone, non...
1: La sigla dal pubblico, no? Dico, per favore, mi dite la parola il minestrone. Telefonavano delle persone, minestrone, minestrone. E la sigla da minestrone, no? Cioè l'idea. Mettere
0: sì.
1: Insieme cose, poi dico l'autobus perché c'era questa idea, diciamo, di prendere a bordo, la metafora insomma era questa, prendere a bordo delle persone e fare un po' di conversazione, no?
0: Certo, sì, ci proviamo almeno, sì,
1: sì. No? Questa c'è, cioè, così, poi il conducente sta lì. Cioè, sì. Non parlare al conducente, in questo caso invece si può parlare.
0: Sì, e soprattutto è il conducente che parla, più che altro direi, no? In questo caso che è il conducente che parla, che chiacchiera.
1: La conducente.
0: Il conducente, va bene.
1: Ho visto anche che hanno fatto con l'intelligenza artificiale una cosa di... che ti hanno messa come conducente con tanto di berretto.
0: Sì, certo, ovviamente, no? Sì, sì.
1: Non so se l'hanno pubblicata.
0: Ma non credo che sia stata pubblicata. Devo dire che, insomma, Lorenzo ha fatto un buon lavoro, dai. Si è impegnato in questa cosa, sì, sì, sì.
1: Dopo tanti tentativi.
0: Sì, sì,
1: una
0: sì.
1: Cosa, insomma, diciamo, somiglianze.
0: Sì.
1: Meglio di così non poteva.
0: Ma dai, ma va bene.
1: Sono tantissime persone, no?
0: Sì, ma
1: tantissime,
0: poi insomma era una cosa scherzosa.
1: Uno
0: sì.
1: Che non è proprio bello, dai.
0: Sì,
1: spero
0: poi
1: che lo pubblichino.
0: Bene.
1: Perché il 7 comincia poi, no?
0: Allora, aspetta perché devo guardare il calendario, Allora, aspetta, perché giustamente quello è agosto, quindi non vorrei dire una cosa per un'altra. Comunque, non questo lunedì, ma il prossimo lunedì, che è appunto il 7 settembre, alle ore 11 sul nostro autobus saliranno i colleghi della redazione sportiva per commentare la prima partita di campionato della Ternana.
1: E tu ti godrai un'ora di trasmissione.
0: Sì, sarà bellissimo, sì, sarà un bel ritorno.
1: Proprio l'attack, no? Viene
0: sì,
1: la risonanza magnetica
0: di tutte le sue, no?
1: Tutte le sue sfumature.
0: Sfumature, sì, sì, non si tralascia nulla, o almeno insomma ci proviamo. E quindi sì, lunedì prossimo alle 11.
1: Invece la trasmissione, ero incerto se domani o dopodomani, con il consorzio di bonifica Tevere Nera, ci sarà mercoledì.
0: Ok, mercoledì mattina alle 10.
1: E domani 10. Non ci sarò io perché andrò a salutare una cara persona alle 10:30.
0: Ok,
1: però per il programma di annunci, per il mercatino ci sarò sicuramente.
0: Va bene.
1: E poi devo tornare proprio... per salutare un'altra persona domani io,
0: Sì.
1: Velocemente,
0: ma, però.
1: Appassionatamente.
0: Sì, certo.
1: Indovina un po', devo fare gli auguri di compleanno a una cara persona, veramente cara, carissima,
0: sì.
1: Domani.
0: Va bene. Quindi ci sentiamo a una
1: poi,
0: certa.
1: Dai, devo dire 50 anni quasi, no? 40, per 49 anni. Io ho letto una poesia il primo settembre.
0: Sì, ricordo.
1: Devo andare in moto anche domani.
0: Certo, anche domani. E noi invece
1: andiamo, è tempo di migrare.
0: Di migrare, sì. Invece io domani mattina ovviamente aprirò con questa canzone.
2: Difficile stringerti a me.
0: Approvi? Beh, io direi di sì, no?
1: Anche altre, perché settembre, ripeto, è quel mese lì che insomma concentra in sé tutte le cose. Settembre, il mese del ripensamento, cantava Guccini, per dire, no?
0: Sì.
1: Sugli anni e sull'età. Chissà perché, ma è il mese della ripresa, dopo gli ozzi di agosto.
0: Beh sì, si torna anche a scuola, no? Quindi i ragazzi tornano tra i banchi. Sì, sì, sì.
1: Il verde ingiallisce. Ingiallisce anche prima, perché con la calura di questi mesi.
0: Di verde ce n'è ben poco.
1: Però insomma...
0: Sì.
1: È quell'ingiallirsi della natura, proprio come possiamo dirlo, nature, no? Perché insomma gli alberi sono stanchi della fotosintesi e si diventano e si mettono in sonno. Proserpina torna nell'Ade, è la primavera, quindi è uscita durante la primavera e adesso torna a riposarsi nell'Ade, e quindi sai questa cosa di sei mesi, no?
0: Sì, quindi settembre basta.
1: Questa divinità pagana, bellissima, e viene rapita dal dio delle tenebre, alla fine, e tutta la natura diventa grigia. Alla fine si cerca, gli dèi insomma dicono: vabbè, la natura grigia non va bene, facciamo che lei sta sei mesi col marito e sei mesi no. Vabbè, dai, basta. Allora,
0: va bene.
1: Adesso ci sono le ultime notizie
0: e noi ci sentiamo poi... più tardi, intorno alle 11,
1: e noi ci sentiamo più tardi.
0: Ok, ciao.
1: Vado?
0: Vai.
1: Vado io?
0: Vai tu, vai.
1: Con la freccia blu?
0: Con la freccia blu, sì.
1: O azzurra?
0: Azzurra. Ci piace più azzurro. Sì, azzurra, effettivamente. Freccia azzurra.
3: Galileo Notizie. Ancora ben trovati da Alessandro. Si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha attaccato nei giorni scorsi l'isola di Larak, distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran. Missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. La ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare i listini petroliferi con incrementi intorno al 3%, ma almeno per ora non si ripercuotono granché sulle borse. Contrastate le aperture in Europa, in linea con gli andamenti in Asia, in frazionale rialzo dopo i primi scambi Piazza Affari. E oggi e domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà tra gli altri gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. E la diplomazia sembra in stallo anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi energetici russi. Due morti e 16 feriti nel raid di ieri su Belgorod. Il sito Axios fa sapere intanto che nella missione di una settimana fa in Russia il capo della CIA Radcliffe avrebbe proposto un vertice tra Trump, Putin e Zelensky per porre fine al conflitto. Potrà aversi solo per la firma di un accordo raggiunto, replica il Cremlino. Ancora nessuna rivendicazione né alcun esito delle ricerche di chi ha aperto il fuoco nella notte di ieri in un rave party ad Aarau, nel nord della Svizzera, causando la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atria, nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti, già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movimento terroristico, ma anche il gesto sconsiderato di un folle. E dai proiettili rinvenuti si ipotizza che a sparare sia stata più di una persona. Infine un cenno alla Serie B di calcio. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica a punteggio pieno dopo 2 giornate. I rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Pisa-Catanzaro 2-1 e Benevento-Sudtirol 1-1. Gli altri risultati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Sono le 10 e 8 minuti.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato.
5: Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: La scorsa... Aspetta che però non va bene, mi pare. Aspetta, andiamo. Abbiamo ancora qualcosa da fare.
6: Grande convenienza alla Coop. Fino al 9 settembre ti aspettano 40 prodotti scontati del 40%. Qualche esempio: filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. E per un brindisi speciale, il vermentino di Sardegna DOC Cantina Santa Maria La Palma, bottiglia da 750 ml a soli 3,99 euro. Offerte valide nei punti vendita Coop e Ipercoop del gruppo Unicoop Etruria.
5: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
6: Grande convenienza alla Coop. Fino al 9 settembre ti aspettano 40 prodotti scontati del 40%. Qualche esempio: filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. E per un brindisi speciale, il vermentino di Sardegna DOC Cantina Santa Maria La Palma, bottiglia da 750 ml a soli 3,99 euro. Offerte valide nei punti vendita Coop e Ipercoop del gruppo Unicoop Etruria.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
9: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
8: Dibidi dobidi DAB.
10: Radio Galileo. La tua radio.
1: Bene, allora, se c'è qualche, ogni tanto qualche imprecisione, dovete perdonarmi perché sono al cospetto di un nuovo di una nuova regia bella anche colorata, bella con tante possibilità, però bisogna un po' studiarci, un po' parlare. Vabbè, detto questo, volevo, ecco, la scorsa settimana ho potuto trasmettere qui alla radio, vi ho fatto ascoltare, diciamo, una buona metà di un concerto, che c'è stato al Palasport di Terni il 12 dicembre del 77, quindi pensate un po' quanti anni sono passati, di Francesco Cuccini. Lì Francesco presentò alcune canzoni nuove, alcune me le ho fatte ascoltare, no? Eschimo, Le Cinque Anatre, Amerigo, insomma. E quindi bello, adesso volevo farvi ascoltare qualche brano. Tra l'altro la qualità sonora è eccellente perché Guccini e il suo staff ci fecero attaccare, come si dice, il cavo per la registrazione proprio alla console dell'audio, praticamente la console del concerto, quindi i tecnici ci aiutarono a sistemare tutto bene, anche i volumi e tutto il resto. Va bene, allora ritorniamo al Palasport con la macchina del tempo, gremito il 12 dicembre del 77, e ascoltiamo la voce di Francesco che presenta il prossimo brano, quello che arriva subito dopo Eskimo, che entusiasmò il pubblico.
11: Passiamo adesso, dopo queste tre canzoni nuove, a delle vecchie canzoni che molti di voi già probabilmente conosceranno, e cominciamo con un pezzo direi quasi classico, del classico perché l'ho cantato tante volte, Flaco cerchi il plettro.
1: Che succede? A proposito di questioni irrisolte, vediamo un po'. Sì, la canzone dei 12 mesi.
11: 1, 2, 3, 4.

0: pour pas tomber. Cappella, vero?
1: Cappella, scusate, ma ogni tanto si fanno queste cose. Cercherò di non farlo più. Cantando.

0: impegnative queste canzoni, non stavo proprio benissimo, aveva detto all'inizio del concerto, avete presente la voce un po' così, però insomma dai, è uno spettacolo ascoltare ancora Francesco dopo quasi 50 anni praticamente, 1977, dicembre del 77.
1: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
2: A rate?
3: Ma pagalo cash, Giorgia!
1: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
4: Per questo c'è PrestiPay.
3: Chi ha parlato?
1: È la speaker, siamo in uno spot.
4: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
1: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
3: Chiedilo alla speaker.
1: Mi ha detto che ha mal di testa.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
5: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it. Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis. Il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
6: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
7: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Allora, questo famoso concerto, ecco, torno in diretta, del 77, dicembre 77, fu veramente una rivelazione per molti. Vi ho anche un po' accennato a questo fatto di una cosa meravigliosa che mi raccontò lo storico presidente della cooperativa Galileo, Franco Allegretti, perché insomma, eccolo qua, ce l'ho in diretta. Franco, buongiorno.
8: Buongiorno Giorgio a tutti gli ascoltatori in gamba, ragazzi.
0: Mi hai emozionato con quel racconto, perché mi dicesti che hai scoperto non solo Francesco Cuccini ma tutto quello che significava Francesco Cuccini in quell'occasione, guarda, anche dal punto di vista politico, sociale, culturale, no?
8: Senti, mentre andava la pubblicità, ti ho accennato che proprio ieri, mentre stavo al bagno, mi stavo a lavare, mi è venuto il desiderio di risentire Eskimo, e ho messo col telefono, ho messo la canzone, e dopo mia moglie dice: ma che ti succede? E mi c'avevo le lacrime agli occhi, perché specie quella canzone parla molto della nostra storia. Allora, ed è detto tu, dicembre 77, mia moglie era incinta, grossa, da un momento all'altro avrebbe partorito Matteo, e io ero il segretario della sezione Gramsci al centro del vecchio partito, al centro di Terni del vecchio partito comunista, e lì c'era un gruppo di ragazzi che aveva lavorato a mettere insieme un concerto con Francesco Cuccini. Io ero distratto dall'attività politica più stretta devo rendermi, mi sono reso conto dopo che avevo perso un po' il filo con la realtà, dei giovani in particolare. Comunque io non avevo lavorato direttamente a questo concerto, anche se avevamo fatto un comunicato volantino di protesta.

0: tutti, insomma, ragazzi nostri. Però io non ci avevo lavorato direttamente, forse non conoscevano bene o per niente Cuccini. So che insomma vado giù, sono rimasto incantato, 5.000 ragazzi aggrappati su tutte le finestre, una cosa che io non avevo mai visto. Dico, ma che è? E quindi mi sono seguito gran parte del concerto, e se ricordo bene, nell'occasione Cuccini annunciò questa canzone nuova, che per me fu una grande scoperta. E dopo ne parlai col segretario della federazione, che allora era un giovane come noi, anzi più giovane di me, e Giorgio Stablum, e disse: guarda che ieri sera ho assistito a una cosa incredibile. E di lì a 2, 3, 4 giorni ci fu un incontro sulla macchinetta, mi scuserai, però diciamo ci tengo a raccontarla veloce. E da lì a qualche giorno la segreteria provinciale del Partito Comunista, che era Stablum il segretario, io nella segreteria altri, non so, Valsenti, che poi è morto adesso a oltre 90 anni, e incontrava i giovani della FIGC, della Federazione Giovanile Comunista, facemmo un incontro e io dissi: ragazzi, raccontai questa cosa, io ho fatto un'esperienza che mi ha fatto rendere conto che avevo perso tanta parte del nostro contatto, e dico: voi stateci attenti, perché insomma io non mi rendevo conto né che gli era Cuccini né i sentimenti che correvano tra i giovani. E questa cosa spero che sia servita, a me è servita molto. Mio figlio, il secondo, sarebbe nato di lì a qualche giorno, perché sì, è stato
1: gli facemmo gli auguri in diretta, gli facemmo gli auguri in diretta a Matteo, mi ricordo, secondo figlio sì, tuo. Proprio io feci gli auguri in diretta per la nascita di Matteo.
0: E anche dei ragazzi di Nardi, adesso il nome non me lo ricordo, ma anche quelli poi mi fecero gli auguri la notte, perché era nato Matteo appena nacque, insomma, Pappertì. E insomma, via, per me Cuccini da allora è stata una presenza.
1: La cosa è molto significativa, secondo me, questa tua... sembra quasi la conversione di San Paolo, no? La folgorazione improvvisa.
0: Guarda, Massimo Leti, che è stato un grandissimo amico di tutti noi, un giorno mi disse, lì in quei giorni, c'è Franco, guarda, perché era più giovane, molto più giovane di me almeno, e dice: io pensavo che eri un burocrate, dice, però mi rendo conto adesso che ti ho conosciuto meglio che dei nostri, che sei un giovane come noi. Io
1: e quella è stata un'impronta anche che tu hai dato a Radio Galileo, no? Nel senso che da quel momento insomma, sai, i primi mesi è vero che ci fu una lunga gestazione, anche lì fu quasi fu quasi un parto.
0: fu un grande fatto democratico la nascita di Radio Galileo, perché coinvolse tantissimi.
1: Che non nasce
0: tantissimi.
1: Così per caso, no? Con uno schiocco delle...
0: Infatti ci furono anche diversi manifesti che mettemmo per la città nei mesi precedenti. Uno credo d'avercelo a pezzi, ma d'avercelo ancora, e farla vivere. E un altro era 100,5. Cioè, che non facevano capire cosa sarebbe accaduto, ma insomma... Per un paio di mesi uscimmo in città.
1: Però ci fu una cosa, un manifesto in bianco e nero, che un po' fu quasi profetico, no? Lo fece Paolo Liberati, anche quello, che è un grande amico, un grande artista, secondo me, con una bella G, con tutte persone dentro.
0: Se non è accaduto nulla, perché io so mesi e mesi che non vengo più in radio, perché adesso non posso neanche parcheggiare sul posto, lì all'inizio del corridoio della radio dovrebbe essere ancora,
1: c'è ancora
0: quel manifesto,
1: cioè, mettere al centro di questa G, no? di Galileo, di questa G proprio le persone, cioè questa idea, dire, dell'ascolto. Senti, tu dicevi fatto Massimo Leti, diciamolo che la registrazione da cui sto mandando brani lo dobbiamo anche soprattutto a lui, perché il registratore Uer, che non aveva mai funzionato

0: bene, comunque lo portò lui. Quello nero, sì, che non funzionava tanto bene.
1: Non ci arcapezzavo niente.
0: Però funzionava perfettamente in quell'occasione. E lo portò proprio lui, lo trasportò lui, cioè, con grande senso pratico. E quindi ce
1: l'abbiamo, ricordiamo questo. Intanto mi sto, Ambra mi ha portato il caffè e mi sto mangiando un biscottino intinto nel caffè. Sì. E Massimo, il giorno che fu rapito Aldo Moro, nel 77, 77 o marzo 78, non mi ricordo.
0: Inizio del 78, credo.
1: E Massimo, la radio ebbe un problema e di corsa andò a Miranda, rampicò sul traliccio per sistemare l'antenna e l'antenna gli cadde sulla testa, si fece anche male, quindi per dire sì, che anni furono
0: eroici,
1: la passione
0: eroici. Ti volevo dire
1: che la politica ha ammazzato perché hanno costruito poi mille leggi che hanno sepolto e ucciso le piccole emittenti, quelle del territorio,
0: la cosa che
1: hanno permesso solo Berlusconi,
0: che mi intriga parecchio di quello del tuo racconto, è che nella politica, anche se ancora c'era molta gente che ci credeva davvero, anche dal punto di vista sentimentale, non solo razionale, c'era già il germe dell'autoreferenzialità, un po', no?
1: Ebbene, ci stavamo, io giovani, di fatto ero un giovane per i tempi dall'ora, insomma ancora 30 anni, però...
0: E tu hai sempre segnalato questo pericolo? All'interno del
1: però
0: partito.
1: Io lo stavo attraversando, molto impegnato dentro la politica, andavo in giro per i castolari nell'Orvietano, il partito che mandava, quindi stavo dentro, però ho perso un specie con i giovani, ho perso i contatti.
0: Sì, e i giovani ce n'erano di giovani allora,
1: allora adesso non li trovi neanche con l'omicino.
0: E adesso è difficile, poi si vogliono omologare i giovani. Si sente quasi il c'è una sorta di criminalizzazione del giovane, hai fatto caso? Come
1: nei fatti, come senza chance, si chiudono in se stessi, una volta
0: non
1: già qualche anno
0: protestare.
1: Fa dicevamo PlayStation, adesso è il PC che di isola ognuno dentro casa sua.
0: Il PC non il partito, è il personal computer, dice. Non il PC come partito. C'è sta più
1: ancora sta più vedo PC. Che hai mantenuto il giusto ritmo, ragazzo.
0: No, questa è una cosa incredibile, non si sa bene perché è la forza, il potere della radio e il potere, guarda, adesso non lo dico per piaggeria, ma il potere che deriva dal fatto di aver conosciuto persone come voi che mi hanno dato questa,
1: cioè, è stata un'esperienza. Ognuno ha dato all'altro, non c'è dubbio. Sì. Qualcuno ha rimato contro, questo posso
0: molto,
1: dire.
0: Qualcuno
1: ha preso e ha succhiato le ruote. Però c'ho il rimpianto che da Terni poteva partire un'esperienza nazionale che durasse più nel tempo e fosse ancora più grande. Però insomma,
0: perché
1: Terni ha fatto quello che poteva. A Milano una volta un collega, quelli che seguivano la pubblicità nazionale, mi disse: Allegretti, ma tu ci fai sempre questi discorsi, ma non ti rendi conto che siete lo 0,8 per mille o per cento, non mi ricordo che diceva, quindi che per noi in fondo Terni quasi non esiste. E noi pensavamo di essere il centro del mondo e ci abbiamo creduto.
0: Perché la quantità a volte viene scambiata per... viene... è la variabile più che viene più considerata, no?
1: Ma noi con una grande però. Esperienza finché contavano i singoli territori, poi infatti poi, Radio Nazionali e Broadcaster Nazionale e l'accordo Rai Berlusconi ha cancellato le piccole emittenti. Oggi quel che è rimasto di Broboru, dice Guccini.
0: E quello è qualcosa che ha veramente minato anche alla base.
1: Ha cambiato la democrazia italiana.
0: La democrazia.
1: Non c'è dubbio. Dopo venivano i risi e i ragazzi che facevano i radio locali, invece erano il sale della terra.
0: Sì. E la... Tutto bene. Io devo chiamarti più spesso, però, perché
1: finché ci ho fiato.
0: Tu pensa che una volta detti un esame all'università di sociologia con il professor Statera, che era una grande autorità in questo campo, cioè c'erano i grandi sociologi, Ferrarotti, Statera, questi qua, no? E, c'era stato il colpo di Stato in Cile, nel 73, proprio a settembre, no?
1: E,
0: sì, sì. E poco dopo detti questo esame, c'era costernazione all'università, perché dai, vedere una democrazia
1: entrata nel cuore l'esperienza cilena.
0: E allora lui disse:
1: a te dici le capo molto, mamma mia, all'improvviso mi è andato via il nome. Ambra, come si chiamava la cilena che stava qui da noi?
0: Adesso te lo dirà. Però la cosa interessante che disse Statera è che nei paesi dell'America Latina erano possibili golpe del genere, perché non c'era il tessuto democratico delle associazioni, dei movimenti, delle forze organizzate. Dice, cosa molto più difficile che accada.
1: No, ripeti. Mamma mia, pensa, eravamo legatissimi. Lusitania.
0: Lusitania, sì. No, perché diceva, insomma, che erano.
1: Sì, che mancavano le.
0: Mancando queste.
1: Il tessuto connettivo di una comunità,
0: quello che era tanto caro per esempio a un politico come Ingrao, no? La democrazia diffusa, per impadronirti del potere con un golpe avresti incontrato una grandissima opposizione. E tu pensa che in questi anni anche parte della sinistra, anche importante, ha lavorato per distruggerla questo tessuto democratico.
1: Era proprio questo che volevo dire, ma noi in Umbria siamo responsabili di questo. L'idea della città-regione, che a un certo momento è venuta avanti, ha cancellato tutte le intelligenze di base, tutti quelli che avevano spirito, creatività, voglia di fare, sono stati cancellati, o si omologavano, per esempio l'ARCI, la CNA, tante di queste associazioni che localmente avevano un grande peso, poi si sono dovute mettere sotto il cappello di Perugia, tutte strutture regionali dove i ternani, forse parrà anche per gli italiani, i lamerini, non lo so, non contavano più niente, e qualche intelligenza che cercava di mantenere autonomia e intelligenza sul territorio veniva cancellata, venivano promossi e riconosciuti solo i signor sì, e cancellati tutti.
0: Questa cancellazione, ma la stessa cosa che riguarda le province che sono state sostanzialmente devitalizzate, no? Eccetera, certo, eccetera.
1: Certo. E noi siamo stati
0: ripensando a quello che diceva il professor Statera, che questo durante un esame, insomma, ne parlavamo.
1: Sì, sì.
0: Quello dice, mi fa pensare che è molto più facile adesso fare i governi autoritari, far passare leggi liberticide, eccetera, eccetera, perché è proprio quella mancanza di una società civile organizzata.
1: Delle 100 città.
0: Esatto.
1: Sulla carta siamo 100 città, in realtà sono tre Milano che vuole comandare su Roma, con gli affari, vorrei dire palazzinari, ma a questo punto devo dire grattacielari, perché a Milano abbiamo assistito a scandali incredibili, e il centro-sinistra e il PD ne è responsabile, perché ha tentato di cambiare una legge per salvare tutte le speculazioni edilizie su Milano, sui cortili hanno fatto crescere i grattacieli, hanno espulso i lavoratori, i cittadini da Milano, e adesso c'è una grande città internazionale, ma la gente l'è cacciata via, e paga una stanza a 1000 euro al mese. Un posto in una stanza 1000 euro al mese ormai non bastano nemmeno a Milano,
0: e questa è una tendenza, fra l'altro, che non è solo di Milano, ma anche in altre città d'Italia e anche in paesi esteri. Per esempio, è quello che sta succedendo da un po' di anni a Berlino, no? Che fenomeni si chiamano di gentrificazione.
1: Gentrificazione
0: mandano via i creativi, oppure non so,
1: ma andavano via il cuore dei territori, la gente che ha vissuto,
0: pensa, che come quello che è diventata Trastevere a Roma,
1: no? La popolazione,
0: eh? Quello che è diventato Trastevere a Roma, no? Che sono tutti bed and breakfast, affitti brevi, ristoranti, eccetera eccetera,
1: e non c'è più l'artigiano.
0: Purtroppo ti devo salutare perché l'ora è tarda, però mi ha fatto tanto piacere riascoltarti.
1: Anche a me.
0: Adesso io mando un'altra canzone da quel concerto lì, una canzone che si intitola Canzone delle Osterie di Fuori Porta. Tu te ricordi le osterie?
1: Sono andati,
0: no?
1: Ancora, parla della gente che è andata là.
0: Come un tempo che, le osterie di
1: chi è andato per età, chi è andato, insomma, ricorda chi c'era delle osterie, che adesso ognuno è andato per la sua strada. In realtà me le ricordo tutte, però oggi devo andare dietro.
0: È una grande fucina di idee, erano le osterie. Non si sentiva più libero.
1: Ah, sai, l'ultima cosa al volo, in quegli anni io avevo conosciuto, è stato insieme per 15 giorni con un ragazzo stupendo, che poi era diventato vicepresidente del Parlamento Europeo, sindaco di Bologna per 2 legislature.
0: In Beni?
1: Renzo, in Beni. In questi giorni non, ogni tanto mi viene la lacrima all'occhio perché ci siamo scritti, non ritrovo più le sue lettere per 2 o 3 anni. Poi dopo mi ricordo quando sei laureato, sei diplomato e tante cose. Avrei pensato di far crescere i figli a Bologna, anche per questo Cuccini mi si è legato tanto. E poi invece la vita è andata diversamente. Però in quegli anni Bologna fu ugualmente interessante per tutto il suo movimento che c'era. Ti ricordi, mandammo Gioacchino a Bologna a fare le interviste in quei giorni delle agitazioni.
0: Sì.
1: Vabbè, sì. Giorgio, va bene, grazie. Abbraccio.
0: Grazie a te. Grazie veramente di cuore a Franco Allegretti che ci ha ricordato una netta. Di quale importanza di questo concerto, che va al di là del puro spettacolo, ma veramente è stata una folgorazione sulla via di Damasco per tante persone, per usare questa similitudine. Allora, Canzone delle Osterie di Fuori Porta, con la quale praticamente chiudo in pratica questo spazio.
2: Grazie, e grazie soprattutto a Flaco, che avete sentito come va via in questa canzone, soprattutto, quindi lo saluterei con un applauso forsennato. Facciamo tutto. La genesi. No. C'è sempre un doloroso equivoco. Uno chiede la genesi, io dico la genesi, no. In questo senso, perché la genesi è frutto di... Ho capito. Senz'altro. E la genesi è frutto di un mio momento mistico che purtroppo non ho più. Mi è sparita l'impronta, come si dice, quindi la genesi non ho più l'imprimatur per farla, insomma. Eresiarca. E volevo fare invece un'altra canzone, anzi altre 2 canzoni che sono molto diverse e molto distanti nel tempo, però parlano dello stesso ambiente, e dallo stesso ambiente, lo stesso ambiente ha prodotto queste 2 canzoni, seppur, segnatelo Flaco, che lo diciamo anche la prossima sera, anche se così diverse. Sono canzoni diciamo di molti anni, una è più pessimista, però con una che vuol fare, l'altra è più un carognita, eccetera, e le canzoni in fila sono queste.

aperte come un tempo, osterie di fuori porta. Ma la gente che ci andava a bere fuori o dentro è tutta morta. Qualcuno è andato per età, qualcuno perché già dottore, e in serie una maturità, si è sposato, fa carriera ed una morte un po' peggiore. Cadono come

mi hanno portato via parecchio. Il giorno è sempre un po' più scuro, sarà forse perché storia, sarà forse perché invecchio.

pietra pronta e la prima a non negare me la tireresti tu. Sono più famoso che in quel tempo quando tu mi conoscevi.

andate, sono andate, ed ho per unico rimorso le occasioni che ho perduto. Sono ancora aperte come un tempo le osterie fuori porto.

0: ed è una morte un po' peggiore.
1: La canzone successiva sarebbe L'Avvelenata, che è un capolavoro che io prima o poi manderò. Adesso bisogna fermarsi un attimo, però perché non mi posso fermare? Mi devo fermare un attimo, mi devo fermare, come no, dai.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Bene, io finisco qui questo spazio dedicato ancora una volta. Mandiamo l'Avvelenata, poi se facciamo in tempo, magari sforiamo di qualche istante, che è lunghetta. No, non c'era. La scaletta non prevede l'Avvelenata, ma Canzone di notte numero 2. E quindi. L'Avvelenata, le ultime tre canzoni del concerto sono L'Avvelenata, Un altro giorno è andato e La locomotiva, con la quale il costretto Francesco Guccini sempre a chiudere i suoi meravigliosi appuntamenti dal vivo. Canzone di notte numero 2, con questa canzone chiudo questo spazio di lunedì 31 agosto.
3: È la seconda canzone che viene dopo questa e quest'altra.

tanto che sei triste, o che t'annoi e ti dubbi tuoi. Ma i moralisti

0: Bene, qui ci salutiamo per ora, poi ci incontreremo di nuovo più tardi. E sono le ultime notizie del GR tra poco, e intorno a mezzogiorno ci saremo di nuovo insieme. Quindi buon ascolto.
1: Galileo Notizie.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Sto nel Napoli, nel tempio del Maradona. Azzecca l'acuto il Como, già in stile Champions. E così Cesc Fabregas rovina il debutto casalingo vestito di azzurro di Max Allegri. Finisce 2-1 per i lariani in paradiso con Dubicas dopo la botta e risposta Baturina Højlund. Il tecnico spagnolo sprizza gioia da tutti i pori.
3: Non è nessun messaggio, è solo provare di continuare a migliorare. Siamo una squadra che, per tanto che si parla da noi, che a me non mi importa perché sappiamo molto bene chi siamo e che vogliamo fare, di dove si arriva questi due ultimi anni, oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale. Per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo, il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere nel Maradona potrebbe essere una normalità.
2: Tutt'altro stato d'animo, come logico, trapela dalle parole di Allegri.
4: Siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa, e sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato. Ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol, bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi e capire certi momenti della partita.
2: Con la prima vittoria sale così a quota 4 il Como della classifica, che dopo due giornate vede a punteggio pieno con Milan e Juventus anche Inter e Lazio di Cortomuso a Cagliari in casa col Genoa. A Cagliari i campioni d'Italia creano molto ma sbagliano altrettanto. Basta l'1-0 firmato Çalhanoğlu. Cristian Chivo.
5: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto. Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi vai un po' in confusione, con un finale magari a cardiopalma che qualche cuore poteva anche andare via. Siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
2: All'Olimpico in casa Lazio il secondo gol di fila, sempre da tre punti di Davide Frattesi. Dopo il Bologna stende stavolta il Genoa di De Rossi, e stasera la seconda giornata si completa con Lecce-Roma di fronte alle 18:30 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Voltiamo pagina, clamoroso a New York, parliamo di tennis. Esce subito di scena Novak Djokovic, battuto in 5-7 dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupata, ha detto il mio fisico, sta cedendo. In chiave Italia, interrotto per pioggia l'esordio di cinacolo americano Mikkelsen. Hanno giocato e vinto Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che daranno vita ad un derby azzurro nel secondo turno. MotoGP ad Aragon in Spagna, dopo la sprint l'idolo locale Marc Marquez domina anche la gara lunga, precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dal fuoriclasse della Ducati, che riduce così a 19 punti il distacco dal leader Iridato Martin quinto. E il centauro italiano dell'Aprilia spiega la dinamica del sorpasso.
6: Mi avvicinavo, allontanavo senza proprio volere del tutto, ecco. Poi dopo purtroppo mi sono trovato troppo sulla sinistra, non sono riuscito a staccare come avrei voluto, e Acosta mi ha fregato lì. Mi sarebbe piaciuto battagliare di più, questo è chiaro, magari rendergliela un po' più dura, ma credo che avrebbe comunque avuto la meglio oggi lui.
2: Infine la pallavolo, quella femminile imbattuta nella fase a gironi per l'Italia di Velasco. Inizia la fase degli europei ad eliminazione diretta alle 16 a Brno in Repubblica Ceca. Gli azzurri affrontano la Bulgaria. Intanto a 10 giorni della rassegna continentale maschile, nell'ultimo test i ragazzi di De Giorgi hanno battuto 3-1 il Brasile. Ed è tutto, a più tardi.
7: Sono le 11:04.
8: Signor imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
9: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
8: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
10: Per questo c'è PrestiPay.
9: Chi ha parlato?
8: È la speaker, siamo in uno spot.
10: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
8: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
9: Chiedilo alla speaker.
8: Mi ha detto che ha mal di testa.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
11: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
1: Grande convenienza alla Coop! Fino al 9 settembre ti aspettano 40 prodotti scontati del 40%. Qualche esempio: filetti di tonno Orlando all'olio di oliva a 190 grammi o al naturale 140 grammi a 3,59 euro. E per un brindisi speciale, il vermentino di Sardegna DOC Cantina Santa Maria La Palma, bottiglia da 750 ml a soli 3,99 euro. Offerte valide nei punti vendita Coop e Ipercoop del gruppo Unicoop Etruria.

questa è l'ultima parte del nostro autobus di oggi, era Fred De Palma con Nella Testa Gira. Sono le 11 trascorse da 8 minuti. Ancora a tutti voi un buon inizio settimana e anche un buon fine agosto. Oggi è il 31 agosto. La canzone che vi faccio ascoltare è una nuova versione dell'anno 2025 della Vita Adesso di Claudio Baglioni.

a settembre si riparte, tempo di rinascita, e riparte anche il nuovo campionato e ovviamente Radio Galileo ci sarà. Stiamo ovviamente preparando i calendarietti storici che a giorni andranno in stampa e quindi presto li troverete nei tradizionali punti vendita e ovviamente allo Stadio Libero Liberati di Terni. Seguiremo con la nostra radiocronaca in diretta la prima partita di campionato che si giocherà domenica prossima, domenica 6 settembre, subito big match Prato-Ternana in trasferta in Toscana. E da lunedì 7 alle ore 11 sul nostro autobus tornerà la redazione sportiva, ovviamente anche in diretta sui nostri canali social e su Telegalileo, per commentare il primo incontro di campionato. E quindi noi all'inizio del nuovo campionato e alla Ternana dedichiamo questa canzone. Qualcuno sarà felice all'ascolto, già lo so.